0: Non me la puoi portare,
1: viva,
0: bevando gusto di te, in tutte le piazze di Scampia, bevando gusto di te, bevando gusto di bevando gusto di Sax, bevando gusto di Sax, bevando gusto di te, bevando gusto di bevando gusto.